0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Y no falte la bandera, la celebración. Y FM OK. Buena radio.